0: Quest'anno l'esonero vale anche senza disabilità gravi. L'American Foundation for AIDS Research ha riunito sull'isola della Giudecca, a Venezia, alcune delle celebrità avvistate al Lido in occasione della mostra internazionale d'arte cinematografica e molti altri ospiti per una gala di beneficenza che ha celebrato le personalità più impegnate nella causa contro l'AIDS. Tra gli altri hanno partecipato all'Amfar Gala Marina Abramovic, Pamela Anderson, Achille Lauro, Orlando Bloom e Taika Waititi. E questa l'ultima notizia.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Sorriso!
5: Care amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 3:00.
2: Aggiornamento flash delle 3:00, ben ritrovati. In Sassonia-Anhalt, trionfo dell'ultradestra, la FD al 44% dei consensi, solo il 18% per il CDU. Ulrich Siegmund ha detto: abbiamo scritto la storia, non tradiremo gli elettori. I cittadini hanno inviato un messaggio chiaro e inequivocabile al governo centrale. La gente desidera un reale cambiamento e vuole riprendere in mano il proprio futuro.
3: Bin gespannt, welche Konsequenzen das jetzt im politischen Berlin in den nächsten Tagen haben wird.
2: 80 anni fa ci fu la firma dell'accordo di Parigi. A Merano il presidente della Repubblica Mattarella e il suo omologo austriaco van der Bellen si sono incontrati e hanno preso parte alla cerimonia della giornata dell'autonomia. Si è chiuso il forum TEA di Cernobbio, dove c'era anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ha detto: il deserto demografico bussa alla porta, occorre fare investimenti e sicuramente la prossima legge di bilancio dovrà dare un occhio di riguardo a questo aspetto. È un tema particolarmente serio e pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Per ora è tutto, a risentirci alle 4.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:02.
2: Aggiornamento delle 4, ben ritrovati. La legge 104 cambia ancora, ci sono novità che devono essere conosciute per chi ha una disabilità o è un caregiver, dai permessi doppi ai mutui prima casa con garanzia statale fino ai turni di notte e alla reperibilità. Da questa sera alle 21 per 24 ore sciopero dei treni, previsti alcuni disagi, ci saranno dei ritardi ma non dovrebbero esserci cancellazioni, ci sono anche le consuete fasce di garanzia. Chiuso il forum di Cernobbio, il ministro dell'economia Giorgetti predica prudenza sui conti pubblici. Non siamo stati dei fenomeni, ha detto, ma la barca è rimasta in galleggiamento. Intanto si guarda già alla prossima legge finanziaria. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
3: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
2: Elezioni dei Länder in Germania, in Sassonia-Anhalt il trionfo di AfD. Ora fateci governare, dice il leader del partito di ultradestra. La CDU è stata praticamente dimezzata, ha ottenuto soltanto il 18% dei consensi. AfD invece è al 44%. È tutto, a risentirci alle 5.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione. A Kiev gli inviati del presidente statunitense Trump, dopo l'incontro al Cremlino con il presidente della Federazione Russa Putin. Servirà che tutti facciano compromessi, ha detto Witkoff, dopo i colloqui con il presidente ucraino Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei, definiti sostanziali e importanti. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa. Introdotte novità che riguardano le persone con disabilità e chi le assiste. Alcuni cambiamenti derivano da nuovi orientamenti interpretativi, altri da interventi normativi oppure da pronunce evidenziate dalla Corte di Cassazione. Un paio di esempi: per il mutuo prima casa, la garanzia statale vale ora anche per le persone con disabilità. Nel caso di lavoro notturno, l'esonero vale anche senza disabilità grave. L'American Foundation for AIDS Research ha riunito sull'isola della Giudecca, a Venezia, alcune delle celebrità avvistate al Lido in occasione della mostra internazionale d'arte cinematografica e molti altri ospiti per una gala di beneficenza che ha celebrato le personalità più impegnate nella causa contro l'AIDS. Tra gli altri hanno partecipato all'Anfar Gala Marina Abramovic, Pamela Anderson, Achille Lauro, Orlando Bloom e Taika Waititi. E questa l'ultima notizia.
3: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

l'ultima giornata sarà una giornata, questo martedì 8 di settembre, fotonica. Per quanto riguarda la situazione meteo, ultima giornata di sole splendido splendente, che scalderà, e di brutto brutto brutto da domani la situazione, abbiamo già parlato, no? Da domani cambierà per tre giorni perlomeno, mercoledì, giovedì e venerdì. Dopo vi parlerò anche dell'arrivo e la perturbazione, poi parleremo anche di record, perché questa estate ha registrato dei record, ma ne parleremo in quella che sarà la nostra seconda parte, seconda ora di mattina qui su Radio Sorriso. Adesso spazio alla musica, andiamo a chiuderla questa prima ora utilizzando Marco Buccio e Francesca Melzani, e poi sorpresa.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423-736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 7:03.
3: Radio Sorriso Traffico.
4: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è un chilometro di coda tra Firenze Scandicci e Improneta a causa del ripristino di un incidente. In questo momento il tempo di percorrenza è di circa 25 minuti. C'è coda invece per traffico intenso fra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Un chilometro di coda per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria a Roma fra Torrenova e Bivio Diramazione, Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Veniamo alla A4, 2 km di coda in direzione Venezia tra Cormano e Bivio con la 4, tangenziale nord di Milano a causa di un incidente. In questo caso servono circa 15 minuti per il tempo di attraversamento. Code a tratti poi tra il Bivio A4, tangenziale est e Sesto San Giovanni per traffico intenso, questo in direzione Torino. Sulla A8 code a tratti fra Castellanza e Origio Ovest, sempre per traffico intenso verso il capoluogo lombardo. Attenzione poi al vento forte sulla A23 tra Udine Sud e Carnia. Non c'è altro, buon viaggio.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

centrale, quella che prevede le vostre note vocali, cioè in realtà noi le aspettiamo magari alle 6. A parte la nostra regina madre che si alza molto molto presto, è vero. Non ne arrivano tante, non possiamo neanche pretenderle. Dalla seconda sì, ieri mi avete meravigliato, questo per dirvi che lo spazio richieste, le prossime due devono essere rigorosamente registrate, voglio la nota vocale come ieri, me ne bastano due, dopo se ne arrivano 4, 5, 6, 7, 8, 10, bene, quindi pensateci. Ne approfitto per salutare Linda perché lei già ci ha provato, però i rodigini e siete testimoni tutti quanti, voi li abbiamo già messi prima, ma lei evidente, sono partita tardi, mi scrive. Buongiorno anche a Raffa, Raffa da Ponzano Veneto, Treviso, Andrea, Matilde, Carmelo, Annalisa, Elisabetta. Oh, che bella squadra. Tra poco parleremo di record di temperature. Parleremo di estate, questa estate, beh, bella, dai, tutto sommato è stata una bella, non è stata una bella estate, troppa affa, troppa caldana. Voglio vedervi tra una ventina di giorni, tra un mesello, dai. Lo rimpiangerete. Adesso libero sfogo alle vostre registrazioni 345 48 45 663. Nel frattempo, Ibaro.

Aurora, Roberto Scaglioni e Via di Polca su Radio Sorriso. Allora, l'estate. Questa estate che ancora deve finire, è stata la più calda mai registrata nella storia della nostra regione Veneto, almeno da quando i numeri vengono registrati, no? I primi dati stagionali diffusi dall'assessorato all'ambiente indicano infatti una temperatura media di 23,5 gradi, media, temperatura media sto parlando, superiore seppur di un decimo ai 23,4 gradi dell'estate 2003, che fino ad oggi rappresentava il riferimento più caldo della nostra regione, no? Nel corso dell'estate sono state registrate 4 distinte ondate di calore dal 17 giugno al 1 di luglio, e la ricordate? Poi dal 7 al 16 di luglio via con la seconda su circa il 20% del Veneto, poi dal 29 di luglio al 7 di agosto nuovamente su tutta la regione e dal 9 al 16 agosto su circa il 60% del territorio. Particolarmente significativo anche il dato relativo al disagio fisico provocato dalla combinazione tra temperature elevate ed umidità. L'ondata di agosto, durata 17 giorni, e quella di giugno di 14 giorni risultano rispettivamente al primo e al secondo posto tra le più lunghe e intense mai registrate in Veneto. Anche quella di luglio con 11 giorni rientra tra le 10 peggiori a fronte di una durata media delle ondate di disagio fisico di circa 4 giorni. Mamma mia, ancora non è finita. No, sembra che il tutto finirà oggi con questo 8 di settembre, insomma, sarà l'ultima con le temperature un po' spinte sui 30 e passa. Poi da domani, con l'arrivo della perturbazione, insomma, la situazione meteo cambierà finalmente, dai, quindi avremo fino alla fine del mese temperature accettabili. Poi non si sa.

0: vostre in rapida successione senza interruzione alcuna. Aspetta, Linda. Aspettala qua. Eccola qua. Sì.
1: Mi faresti sentire Dipendesse da me, sì. Tutti bianchi?
0: Sì, no, te la cambio.
1: Buona giornata a tutti i sorrisini e le sorrisine.
0: Ti metto la versione Rita e il mare, perché ho cercato anche di farmela cantare in diretta a Titti Bianco, però Titti Bianchi però mi ha detto: Gio, è troppo presto, insomma, dammi ancora un'oretta che mi sveglio per bene. Ho 300.000 versioni, ma non quella di Titti. Vabbè, comunque Dipendesse a me, Rita e il mare. Poi andiamo a Villes, Rita. Per la canzone C'era una volta il fiume della Mazzucato, grazie mille, vi auguro una bellissima giornata, un abbraccio al Friuli, grazie. Io ti abbraccio, cara amica di Villesse, abbraccio tutta la regione amica vicina Friuli Venezia Giulia. Poi l'uomo pronto.
2: Sì. Good morning, capitano.
0: Mamma mia.
2: Good morning.
0: Sì.
2: Cesarone Prinzine.
0: Ragazzo, stai attento con queste urlate di mattina presto, perché fai parte della categoria delle persone anziane, che non ti prenda uno scioppone che poi mi resti là, Via con Rita del Mare, Dipendesse da me.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief!
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Sorriso!
11: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
15: Sotto costo e ho.
16: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre!
19: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
20: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
21: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

Officina del battagliero, ma che bel valzer! Qui su Radio Sorriso, quando sono le 7:42 del mattino, io sono Giovanni Zani e sono in vostra compagnia anche in questa mattina. Sono andato a consultare gli esperti e il meteo, oggi martedì 8 di settembre, tempo stabile, ma domani bada ben, peggiora. Ho visto tutte le foto, tutte le robe che adoperano loro. All'orizzonte si vede e si conferma un cambio, diciamo, sostanziale della circolazione atmosferica, no? La perturbazione in arrivo domani al nord, tra giovedì 10 e sabato 12 anche al centro-sud. Va bene, dai, aspettiamo questa slavazzata, è vero, che porterà naturalmente temperature più accettabili, diciamo così. Buongiorno, la Giulietta di Volta Barozzo, è una vita che non la sento, ma molto probabilmente lei è una vita che mi chiama e io non rispondo. Sarà arrabbiata come un Rottweiler. Giulietta, dai, adesso metto un disco dei Vandali e ti aspetto. Guarda, mi metto davanti al telefono, non me muovo.

salutiamo gli amici che solitamente puntano la sveglia alle 8 meno un quarto, 7 e mezza, 8 meno un quarto, con calma, si tirano su. Tutte le operazioni mattutine svolte come al solito, vi siete, avete fatto un po' di massaggini, un po' di stretching seduti sul letto prima di partire alla grande, mi auguro di sì, guardate che dovete farlo, fanno bene, non partite subito, boom, che a volte ti prende lo svarione.

Capitano a me, penso che capitino a tutti, so. Tante volte io mi sveglio, magari quando sono in ritardo, no? Parto subito e mi ritrovo per terra, no? Cioè, i due minuti da d'ambriaco, no? Si dice, no? Va bene. Andiamo a chiudere anche questa seconda ora e poi vi parlerò dell'Amerigo Vespucci, questa eccellenza italiana sarà ancora visibile dopo il restauro. L'altra volta, prima che partisse per il giro del mondo, sai, me la son persa, mi sono sempre promesso di andarla a visitare, non ne ho mai avuto il tempo, ma sto giro non mi ferma nessuno. Dopo vi racconto tutti, magari ci andiamo assieme, dai.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: E che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 8:04.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buona giornata da Federica De Boni. In vigore da oggi in Canada nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti. Ultima tappa dell'escalation commerciale tra i due paesi del Nord America. Il primo ministro Carney ha promesso una risposta dollaro per dollaro alle misure americane e Trump pubblica sui social una mappa USA con Canada, Messico e Caraibi. Treni, in corso lo sciopero nazionale di 24 ore, possibili disagi e ritardi, terminerà alle 21 di questa sera, garantiti i servizi essenziali. La protesta è indetta dal personale del gruppo Ferrovie dello Stato, fa eccezione il personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Svolta termica in arrivo sul paese, da domani sono previsti temporali e un deciso calo delle temperature prima al nord e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei valori di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Tennis agli US Open, nulla da fare per Dardari, eliminato in 3 set da Zverev agli ottavi di finale. Calcio, si è chiuso il terzo turno del campionato di Serie A con la Lazio che vince in casa dell'Udinese in rimonta 2-1. Successo anche per il Cagliari 1-0 con il Lecce. Questa sera torna la Champions League, prima giornata con Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
14: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
13: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
14: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
13: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
16: E per il gas?
17: Ottima.
16: Internet?
17: Ottima.
16: Mobile?
17: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero?
19: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99€. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Sorriso!
21: È il momento di A Pieno Ritmo!

11 minuti, 12 in questo preciso istante, dopo le 8 del mattino, la terza e ultima ora della nostra mattina assieme, la mattina di martedì, giorno 8 del mese di settembre. Auguri, festeggiate qualcosa. Ancora non mi è arrivato messaggio di nessuno festeggia niente oggi, non avete fatto niente, nessuno è nato l'8 di settembre, nessuno festeggia il santo oggi, no, niente, ancora niente. Va bene, tra poco allora saliremo a bordo dell'Amerigo Vespucci, però dopo parleremo anche di famiglia, di secondogeniti, che non lo dico io, lo dice la scienza, sono davvero i più divertenti della famiglia, eh? Dopo vi racconto tutto, io sono un secondogenito e del resto posso dirlo, sono più simpatico e divertente di mio fratello Giorgio, che saluto.

Poi, nessuno compie gli anni oggi, io li compio gli anni oggi, Erminio. È vero, Erminio, me l'hai scritto così tanto per... Se è vero, tanti auguri, tanti auguri. Adesso parliamo, saliamo a bordo dell'Amerigo o no? No, vi parlo subito di secondogeniti. Essere, dovete sapere che essere il secondo figlio potrebbe influenzare il modo in cui sviluppiamo la nostra personalità, almeno secondo alcune ricerche, sull'ordine di nascita. Crescendo con un fratello o una sorella maggiore già al centro delle aspettative familiari, i secondogeniti tenderebbero a cercare un proprio ruolo sviluppando più facilmente caratteristiche come l'ironia, la simpatia, la spontaneità e la capacità di intrattenere anche gli altri. Attenzione però, la scienza non dice che tutti i secondogeniti siano automaticamente più simpatici. Personalità, ambiente familiare ed esperienze individuali contano molto più del semplice ordine di nascita. Ma adesso arriva la vera prova scientifica. Voi dovete chiederlo alla vostra famiglia. Apro e chiudo sondaggio. Chi è il più divertente? Chi è il più divertente a casina vostra? Primo, secondo o ultimo figlio? Dai, apro e chiudo sondaggio al tempo di una canzone. 345 48 45 663.

0: Daniele detto Lele, Lele amoroso con lacrima su Radio Sorriso. Oh mamma mia, Elio, come ti invidio, Elio, Elio! Mi manda un video stupendo. Relativo ad una località meravigliosa. Aspetta che c'è anche
1: martedì 8 settembre.
0: Guarda che ha.
1: Vi mando un buongiorno dalla Marina di Pisticci.
0: Marina di Pisticci.
1: Una bellissima levata del sole.
0: Sì, oh ragazzo. Che ricordi. Io c'avevo un'amorosa proprio a Marina di Pisticci, Marina. Adesso voi mi chiedete, Marina di Pisticci è la parte sul mare di Pisticci, no? Siamo in provincia di Matera, sulla costa ionica della Basilicata, sono 7-8 chilometri di spiaggia dorata con un fondale basso, la sabbia è fine, ideale questo posto per le famiglie. Vabbè, per questo si prende anche da anni la bandiera blu. Vabbè. Che invidia che mi fai poi a settembre lì a Marina di Pisticci, Elio. Oh, Gesù, Gesù. Sul discorso secondo genito, aspetta che c'ho qua. Paolo.
2: Buongiorno a tutti, Paolo del Pin. Anch'io sono secondo genito. Sì. Non ci batte nessuno, almeno nel mio caso. È difficile. Una fabbrica di cavolate. Ciao.
0: Stavo per dirgli, metti la testa a posto, no? Dopo, però mi ha preceduto, lui l'ha messa dentro la lavatrice. Vabbè, anch'io sono secondo genito, sai, i miei genitori, no, hanno fatto mio fratello Giorgio, lui è il primo, sì, siamo in due, lui, sai, quello desiderato tantissimo, prima esperienza di maternità per la mia mamma, sai, per il mio babbo, quindi, sai, il primo figlio te lo guardi, lo segui con attenzione, il secondo è già una roba, quindi risultiamo essere un po' scheggiati, no? Quelli che si arrangiano, va bene. Lina Conegliano, buongiorno. Poi mi scrive anche: volevo darti conferma, non sto scherzando, oggi è veramente il mio compleanno. Auguri allora. Aspetta che no, ho qualcun altro che festeggia. Carissimo Sorrisino, oggi a Vigo d'Arzere festeggiamo l'anniversario di matrimonio, 53 anni, Elvira e Roberto, festeggiati dai nipotini Sara e Daniele e il figlio e figlio Mirko e nuora Debora. Ciao. L'ho letto un po' male, eh? Allora, oggi c'è questa coppia di amici nostri che adora ascoltare Radio Sorriso e ballare la musica di Radio Sorriso, è vero. Si chiamano Elvira e Roberto, sono festeggiati i nipotini Sara e Daniele, figlio Mirko e nuora Debora. Ciao, ciao. E allora continua questa storia d'amore.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
7: E per il gas?
5: Ottima!
7: Internet?
5: Ottima!
7: Mobile?
5: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Sorriso!
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
14: Info al 0423 7367.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
19: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

Tara. Allora, uno dei ritorni più attesi in laguna dopo 10 lunghi mesi di manutenzioni presso l'arsenale militare marittimo di La Spezia e il successivo viaggio tra Stati Uniti e Canada, l'Amerigo Vespucci tornerà a Venezia. La nave più antica in servizio nella marina militare ormeggerà in riva di San Biasio nelle acque antistanti il museo storico navale venerdì 2 ottobre e ripartirà giovedì 8 alla volta di Trieste. La marina non ha ancora annunciato praticamente le modalità di accesso, ma sarà possibile salire a bordo e visitare la nave, quella che è stata definita la nave più bella del mondo, e stavolta non me la perdo, perché è da una vita che dico ci devo andare, ci devo salire. Poi quando decidevo questa partiva stavo in giro per il mondo. Vabbè, vi informerò, casomai facciamo comunella, andiamo a visitarla assieme, vi piacerebbe salire a bordo dell'Amerigo Vespucci, e se qualcuno c'è stato mi racconti qualcosina, dai.

Sapete che quando ci sono buoni consigli a dare io ve li do. Poi non so se voi valuterete questo come buon consiglio. Sembra che annusare il caffè basti a svegliare il cervello e non serve necessariamente berlo. Anche il semplice profumo del caffè potrebbe avere un effetto su quelle che saranno le nostre prestazioni mentali, no, durante la giornata. Una ricerca ha osservato che essere esposti all'aroma del caffè può migliorare le performance in alcuni test cognitivi anche senza assumerla la caffeina. Voi direte: ma com'è possibile? Secondo questi studiosi, questi ricercatori, entrerebbe in gioco soprattutto un effetto psicologico, no? Che associamo talmente tanto l'odore del caffè a energia, concentrazione e risveglio, che la nostra macchinetta, il nostro cervello potrebbe reagire di conseguenza. In pratica, sentire quel profumo familiare può aumentare le aspettative di essere più vigili e attenti, no? Influenzando così anche le prestazioni. Quindi domani mattina potreste provare anche voi a risparmiare perlomeno il caffè, no? E limitarvi ad annusarlo. Vi fate qualche sniffatina, così aprite il barattolo e anche se probabilmente berlo rimane molto più soddisfacente. Voi, adesso io vi chiedo, apro e chiudo sondaggio, tempo di una canzone. Voi riuscite già a sentirvi più svegli appena sentite il profumo del caffè alla mattina, ancora prima di berlo? Adesso sentite qualcheduno che mette sulla moca in casa, che poi io ero bravissimo, facevo degli scherzi alla mia nonna, povera mia nonna, quando metteva sul caffè gli facevo rumore alla moca, così. Quando apri, no, il... e mia nonna correva sempre a spegnere. Vabbè, divertimenti di giovani degli anni 60. Allora, domani provate, se non altro per risparmiare il caffè, no? Lo annusate e poi vedete come va la vostra giornata. E adesso, se vai là, il cia cia cia.

0: mia.
1: Mettetevi comodi e chiacchierate con noi. L'argomento del giorno su Radio Sorriso.
2: Aspetta, ferma lì che devo salutare prima Giuliana di Montichiari che mi scrive che lei adopera ancora la moca per fare il caffè, no? È giusto salutarla. Tu non sai di cosa sto perché ho fatto questo. Dopo ti spiego.
3: Va bene. Buongiorno, intanto.
2: Ho parlato di caffè. Buongiorno, signorina Tiziana. Lei mi prende alle spalle, mi fa prendere anche certi sgiopponi.
3: Ah, oh, scusa. Vabbè, allora siamo qua anche stamattina per presentare l'argomento di oggi. Oggi è il 8 settembre, sì. Martedì 8 settembre ed è la giornata per farsi perdonare, lo sapevi?
2: Ok, sì.
3: Pardon day.
2: No, non lo sapevo. Allora... Sapevo che mancano 2 giorni allo stipendio. Perché arrivo sempre tirato io. Va bene, dai.
3: No, volevo solo chiederti perdono, visto che oggi è la giornata, se ti ho spaventato, insomma.
2: Va bene. Allora, accetto le tue scuse, non farlo più, avvisami prima. No, ma la colpa è mia, perché io, questo non è uno studio radiofonico, sembra una cripta, no? Solo illuminata dalle luci del monitor, a differenza di tutti i miei colleghi delle altre radio con i quali condividiamo palazzo. Io tengo al buio.
3: Al buio. Al buiissimo, che non si vede. Io sono costretta a tirare, ad aprire tantissimo gli occhi perché non ci vedo.
2: Io ci sto bene al buio.
3: Quindi
2: dopo
3: mi faccio perdonare da te se ti ho spaventato, però la colpa è anche un po' tua.
2: No,
3: vabbè,
2: è mia,
3: allora.
2: È mia, ti perdono per questo, è mia, dai.
3: E allora oggi è una giornata che ci invita a fermarci un attimo, a guardare dentro noi stessi e magari fare quel passo che a volte costa tanto, e cioè chiedere perdono. Allora, chiediamo oggi ai nostri ascoltatori se hanno un torto da farsi perdonare.

0: C'è qualcuno a cui dovreste dire scusa, ma non avete ancora trovato il coraggio o l'occasione? Oppure siete voi ad aspettare da tempo delle scuse? Sì. Raccontatecelo a Radio Sorriso anche in forma anonima. Sì. Vogliamo sapere se per voi chiedere perdono è un gesto di forza o di debolezza.
1: È brutto però in forma anonima. Come fai a farti perdonare? Io devo perdonare non so chi, scusa.
0: No, vabbè, tu sai, lui lo sa o lei lo sa.
1: Va bene, okay,
0: se lo sapete okay. Voi due è una cosa che va, come dire, è chiaro, sul dai, privato che solo due possono
1: sapere. I numeri
0: sapere.
1: Sono sempre quelli? Sono sempre quelli, 345 48 45 663 oppure i numeri rete fissa.
0: Oppure 0423 73 66 80.
1: Okay.
0: E avete mai chiesto scusa e vi siete sentiti più leggeri dopo averlo fatto? Io sì.
1: Guarda, io adesso voglio chiedere scusa e lo faccio pubblicamente, non in forma anonima, ad Anna Maria Allegretti. Anna Maria Allegretti, mi dispiace non essere venuto alla radio l'ultima volta che sei venuta qua per l'intervista.
0: Sì, tanto tempo fa.
1: Ti chiedo scusa.
0: Cioè,
1: Anna Maria.

0: intera trasmissione mia, è vero. L'ultimo saluto lo riservo a Carolina di Conegliano, che ha lasciato una nota audio, ma che non trasmetterò perché ha detto una mezza parolina. No, che non va bene. Anche se sono io il disgraziato che magari vi induce a dire certe cose, insomma, ma io sono io, insomma, io pago quando mi devono punire, pago. No, tornando al discorso del caffè, ha detto io sono svegliata a poco e sono completamente rimbambitella. Ho annusato il caffè come sono più rimbambita di prima. Va bene, lei ha adoperato un altro termine, però, che potete benissimo immaginare. Va bene, dai, ho finito. Tornerò domani mattina, come al solito, ore 6 qui su Radio Sorriso. Bacio!
1: Radio Sorriso, più giovane che mai!
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Sotto costo AEO.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli €2,99. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
11: Sorriso!
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
13: Sono le 9:03.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Il cancelliere tedesco Merz non usa mezzi termini dopo il trionfo dell'ultradestra dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia. Peggior sconfitta della CDU da decenni, scossa alle fondamenta, ha ammesso ma nessuna resa e ha promesso riforme fondamentali. Il ricovero di Emma Bonino al Santo Spirito a Roma, la storica leader radicale di 78 anni è grave ma lucida e cosciente, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari sul Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta Udine 2-1 e raggiunge la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri di Kiev impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
17: Le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Manca un niente per il ritorno a scuola.
3: scuola.
20: Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Da 1€ fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549€ in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 GB. Con almeno 999€ il Galaxy Tab A11 Plus 128 GB. Con almeno 1.499€ il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1.999€ ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1€.
23: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
11: Sorriso.
24: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini Band con Immagina su Radio Sorriso. Buongiorno sorrisini, buon martedì 8 di settembre. Iris in vostra compagnia, lo sarò per le prossime 3 orette. Vi ricordo immediatamente i numeri di telefono per poter comunicare con noi: lo 0423 736 680, oppure chiamateci allo 0423 736 681. Ricordiamo, un numero collegato alla segreteria telefonica. Altrimenti, se avete piacere di scriverci, mandarci il vostro messaggio audio, ricordatevi che il numero che usiamo per WhatsApp è solo per WhatsApp, SMS e Telegram, scusate, 345 48 45 663. Queste sono le coordinate per comunicare con Radio Sorriso. E vi ricordiamo che oggi praticamente è la giornata del perdono. Avete subito un torto, volevate farvi perdonare da qualcuno, oppure avete chiesto scusa a qualcuno in questo ultimo periodo, qualcuno che magari con cui avevate avuto una discussione, qualcuno invece con cui magari non vi siete comportati bene e avete detto vabbè, chiedo scusa, o siete tra quelli che magari chiedono sempre scusa, eh? Ci sono quelle persone che chiedono sempre scusa e magari non hanno fatto assolutissimamente nulla. Sentiamo il messaggio dell'amico Mario di Gazzo Veronese e poi andiamo subito in musica. Sentiamo un po'.
2: Che il giorno ci porti i colori belli della vita. Buona giornata a tutti, cari sorrisini. Ale, ale, ale, danziamo con Radio Sorriso.
1: E danziamo anche con l'orchestra Castellina Pasi. Arriva una bella mazurka dal titolo Su con la vita.

0: Su Radio Sorriso, Castellina Pasi con Su con la vita. E ora è arrivato il momento anche con l'amico Raffaello della BM Steel. Io vi ricordo ancora l'argomento del giorno. Oggi è la giornata del perdono. Vi chiediamo se avete mai chiesto a qualcuno anche perdono, oppure se qualcuno l'ha fatto con voi. Dai, raccontatecelo. Oggi entriamo un po' più nel vostro personale. Nel frattempo ci fermiamo un attimo, torneremo ad accontentare anche Mario Dadolo che scrive: buongiorno Sorrisini, buon martedì, per cortesia potrei ascoltare Dillo alla Luna dell'Orchestra Sorriso, grazie e buona giornata. Certo Mario, un abbraccione forte e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Buongiorno, buona giornata amici nostri, siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Steel è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

0: L'orchestra Sorriso con Dillo la Luna. Mario Dadollo ce l'ha richiesta, la voleva dedicare alla moglie Maria, e ora ridiamo la linea al nostro amico Raffaello. A te Raffaello.
1: Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Idro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol né derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Idro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

Paolo Bagnasco con Tango Maestro su Radio Sorriso. Allora vado a salutare Gianni di Scorsè, che voleva dedicare a Gilda di Musano la prossima canzone. Arriva Mister Domenico con Quelle Notti. Poi torneremo ancora dopo la pausa pubblicitaria invece con un bel valzer, Fausto Fulgoni e Bella Foresteria, in questo martedì mattina in compagnia di Iris su Radio Sorriso.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
7: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Sorriso!
12: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: 'Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
14: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
15: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
16: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te. Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

Fausto Fulgoni con il valzer Bella Forestiera e noi continuiamo con i vostri messaggini. Saluto Giuliana di Montichiari, ciao, un abbraccio Giuliana, saluto anche Marco che ci scrive da Brescia e dice: vorrei ascoltare la canzone Esibizionista interpretata da Adriana dell'orchestra di Roberto Tagliani. Poi saluto anche l'amica Maria Giovanna di Schio invece, che vuole fare tanti tanti auguri alla sorella, la sorella Rita, che oggi festeggia il compleanno, e quindi tanti auguri a lei. E per lei ci ascoltiamo la tua canzone di Pietro Galassi. Prima però arriva Esibizionista.

Pietro Galassi con la tua canzone su Radio Sorriso. Noi continuiamo con i messaggini. Salutiamo Celeste di Pozzonovo che dice: oggi è il compleanno di mio nipote Andrea, i migliori auguri con la canzone Orgogliosa di te di Titti Bianchi. Prima però di accontentare te andiamo ad ascoltarci anche Marco il Clan con la tarantella Taranta Mediterranea.

0: Orgogliosa di te, Titti Bianchi su Radio Sorriso. Noi ci fermiamo un momentino, poi ritorneremo ancora con le vostre richieste, sempre qui sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.

0: Partecipa all'argomento del giorno e lascia il tuo commento alla nostra segreteria telefonica chiamandolo 0423 73 66 81. Ripeto, 0423 73 66 81. Aspettiamo il tuo parere.
1: Sono le 10:00.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alieliper. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
0: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Abbiamo un aggiornamento di notizie dalla nostra regione, ben ritrovati. Il Consiglio regionale del Veneto ha definito la legge sulle case popolari. Ci saranno più controlli, più ispezioni, ma anche regole più stringenti per tutti gli alloggi pubblici. Il testo è nato da un'intesa trasversale che ha l'obiettivo di garantire maggiore equità nell'accesso alle case pubbliche e impedire che gli abusi penalizzino chi è in graduatoria. Per chi dovesse violare le regole ci sono sanzioni e impossibilità di presentare una nuova domanda.
6: Un nuovo studio di Thea Group ha osservato che nel 2024 oltre 141.000 italiani hanno trasferito la propria residenza all'estero. Negli ultimi 10 anni, inoltre, l'Italia ha perso più di 300.000 cittadini qualificati. Stando a recenti dati condivisi dall'Istat, migrazioni importanti interessano Lombardia e poi Veneto e Friuli Venezia Giulia.
5: L'estate 2026 entra nella storia meteorologica del Veneto come la più calda mai registrata. I primi dati stagionali indicano infatti una temperatura media di 23,5 gradi, superiore seppure di un decimo ai 23,4 dell'estate 2003, che fino ad oggi rappresentava il riferimento per il caldo eccezionale in regione.
6: Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: momento di farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso, ci siamo ascoltati le edizioni Trevisan con Cuba Libre Amor, l'orchestra di Luca Roncari. Allora salutiamo Loris, ciao Loris, grazie mille, una buona giornata a te. Saluto anche il nostro poeta Mario Di Gazzo Vicentino e sentiamo questo messaggio vocale, sentiamo un po'.
1: Straordinaria Iris,
0: buongiorno.
1: Fammi sentire cuoricini di tua e di Alex. Grazie, ciao.
0: Grazie mille, una buona giornata a te. Prima però vado ad accontentare anche la nostra, beh, saluto l'amica Lucia di Ospitaletto che voleva salutare il nostro direttore Alex perché dice da un po' di tempo che non lo sento, quindi lo saluto carinamente. Ciao Lucia. Poi saluto anche invece l'amico Marco di Brescia che vado ad accontentare, lui voleva dedicare una canzone a Chiara e Gabriele e ci ascoltiamo per lui la polca del Far West, l'orchestra del Mulino del Po'.

Amoricini su Radio Sorriso, porto un saluto all'amica Maria. Ciao Maria, un abbraccione forte. Saluto anche a Luciana di Tessera che ho sentito per un saluto. Grazie mille donne, grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto ancora l'amico Fabrizio di Venezia, un buongiorno a te. Grazie come sempre di scegliere la radio più giovane che mai, Radio Sorriso, quella che cerca di farvi divertire, vi strappa un sorriso durante la giornata, vi fa ascoltare anche le vostre canzoni preferite, come in questo caso Carlo da Verona dice: buona giornata Iris, bella la tarantella di Marco il Clan, l'avevo sentita in una sagra ma non sapevo il titolo. Ecco, così Carlo l'hai scoperto. Un abbraccio fortissimo anche a te. Saluto Virginia che dice: ciao Iris, una buona giornata, per piacere mi fai ascoltare L'amore uno zingaro di Mauro Levrini, ti accontento molto molto volentieri. E salutiamo anche la nostra amica Arianna dalla provincia di Udine. Ciao Arianna, un bacione forte anche a te. Saluto Luigina di Morgano in provincia di Treviso. Andiamo con Mauro Levrini e L'amore è uno zingaro.

0: Elettrica Mazzurca su Radio Sorriso e sentiamo chi ce l'ha richiesta.
1: Buongiorno Iris e a tutti i sorrisini, sono nonna Giuda Feltre, vorrei per cortesia ascoltare la Mazzurca Elettrica, grazie mille e buona giornata.
0: Grazie mille a nonna Giuda Feltre, un bacione forte a lei, saluto anche l'amica Anna, ciao Anna, saluto chi mi scrive buongiorno a tutti, se potete la canzone Occhi Fieri di Ruggero Scagnuzzi dedicata a tutti i sorrisini, grazie mitici, Carlo da Polverara, ciao Carlo, prima però di accontentare te andiamo a sentire anche la festeggiata di oggi, perché se entrate nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso avrete anche la possibilità di farle gli auguri. Di chi stiamo parlando? Di lei, ce l'ha ascoltiamo con uno dei suoi ultimi singoli che fa parte del suo ultimo lavoro discografico, eccola qui, Mariana Lanteri con

0: Luigi con Occhi Fieri su Radio Sorriso e noi ci ritroviamo tra pochissimo anche con il disco del mese della Galletti Boston.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso
1: 0423 736681 segreteria di Radio Sorriso. Chiama per richiedere la tua canzone preferita.
6: Sottocosto EO.
7: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
14: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
5: Sorriso.
15: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Ci siamo ascoltati anche Lillo Baroni con L'amore che c'è in me. Andiamo a salutare Yvonne da Mantova. Ciao Yvonne, un abbraccio fortissimo a te. Lei ci richiede una canzone di Franco Bastelli, Luna Park. Poi saluto anche le amiche Rosetta e Veronica, loro vivono assieme e ascoltano sempre Radio Sorriso e ci richiedono Dante Effetto Musica con Allegrissima. Prima però Franco Bastelli con Luna Park.

belli con Luna Park, e un grande Luna Park sarà la vacanza con noi di Radio Sorriso, ma non solo con noi, con tantissime altre orchestre. Quando? Dal 10 al 16 gennaio saremo in Val di Peio con le dirette di Radio Sorriso, una location straordinaria, ma soprattutto, come ho detto, ci sono tantissime orchestre che ci verranno a trovare, ci sarà la possibilità di passare dei giorni assieme, e una vacanza di 6 notti, 7 giorni in formula, tutto incluso, perché ci sono i 5 buoni pasto da utilizzare nei rifugi, la mezza pensione in albergo per la cena e per la colazione, 5 giorni di ticket, nel senso che la funivia per venire in rifugio, noi faremo la diretta, c'è la funivia che vi porta, non è che dovete farvi chilometri e chilometri a piedi, saranno neanche diciamo che camminando col passo lentissimo saranno 3-4 minutini da fare a piedi, non tantissimo. Poi ci sono gli spettacoli serali in esclusiva alla sera, perché si balla con la musica delle grandi orchestre, il servizio bus navetta dall'albergo verso il palazzetto, un regalo esclusivo, tutto questo per passare con noi di Radio Sorriso, ma lo dico insieme magari anche a Michele Ranieri, a Matteo Bensi, a Manuel Malanotte, ve ne dico alcuni, a Moreno il Biondo, Luca Bergamini, questi saranno alcuni dei nomi che ci saranno in Val di Peio. Per qualsiasi informazione 0423 7367.

0: Buttatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Ciao, sono Lidia da Spinea. Volevo ascoltare per cortesia da Paolo Bertoli, Non ti scorderai di me. Grazie, un saluto a Iris che non riesco a parlare con lei. Un saluto a tutti i sorrisini d'Italia. Ciao ciao.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Il gel della BM Steel lo trovi al Sanitaria Starbene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il Centro Commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno, questa mattina a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, un cadavere è stato trovato nel sedile posteriore di un'automobile senza targhe che era finita nel fiume Tergora. Sono subito scattate le indagini sul posto, carabinieri e vigili del fuoco.
4: Il Comune di Venezia lancia Siamo Cultura, un'iniziativa volta ad aiutare i bambini ad avvicinarsi al mondo della cultura e delle arti e ad aiutare le famiglie a permettere ai figli di svolgere corsi di formazione in abito culturale. Si tratta di un voucher di 180 euro a bambino, dedicato ai ragazzi residenti nel Comune di Venezia che si iscrivono alla quinta elementare e che potrà essere speso in corsi di musica, teatro, arti visive e attività culturali.
3: Sono tre, hanno età compresa fra 16 e 17 anni e sono stati identificati. Sono i ragazzini che nella notte tra domenica e lunedì sono saliti in stato di ubriachezza sul tetto della scuola in Audi di Montebelluna e hanno provocato danni per migliaia di euro lanciando sassi e detriti. Dopo aver rotto un lucernario hanno lanciato i sassi all'interno dell'edificio e sfondato il vetro di una porta di sicurezza.
4: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray. Chief!
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Sorriso.
16: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: È nuova, si intitola Canzone dei Nonni da Roberta Benda. Oh. Le 13.09, ancora all'ascolto di Radio Sorriso in questo martedì 8 settembre 2026.
2: Con l'occasione salutiamo tutti i nonni e le nonne all'ascolto.
1: Certo, fortunati se...
2: chi ce li ha ancora le nonne e chi ha i bambini piccoli che sono... utilissimi, no? I nonni sto parlando,
1: sì,
2: giusto?
1: Io purtroppo non ho potuto.
2: Neanch'io. Allora, buongiorno, vorrei dedicare al mio amico Luciano il brano intitolato Adios di Lisoni. Un abbraccio a tutti, Paolo da Maniago.
1: E allora pronti a questo bel tango che si intitola Adios,
2: Adios.
1: Su Radio Sorriso.
2: Adios.

0: Non posso stare senza te, Federico Livotti. No, era, più me l'avevi tu senza me che io senza te.
1: Diciamo, la cosa è reciproca, giusto?
0: Beh,
1: ciò l'hai, dai. La numero uno.
0: Ti perdono, oggi ti perdono perché è la giornata del farsi perdonare.
1: Allora, avete un torto da farvi perdonare? C'è qualcuno a cui dovete chiedere scusa ma non avete ancora trovato il coraggio o l'occasione? Oppure siete voi ad aspettare il tempo delle scuse? Oggi è la giornata giusta, perché oggi, come mi dicevi, è la giornata
0: del perdono, del farsi perdonare.
1: Del farsi perdonare, comunque.
0: Io
1: dai,
0: mi
1: del
0: devo
1: perdono
0: far perdonare di...
1: Io mi devo far perdonare di aver preso la bici nuova e non averlo detto a mia moglie.
0: Mamma mia.
1: Beh, guarda.
0: Qui qua scoppio.
1: Divorzio, separazione su un attimo. No, roba. No, no, basta, siamo a posto anche con le biciclette, basta. Te invece una bella macchina?
0: Una bella
1: senza
0: macchina.
1: Senza dirgli niente al marito. Arrivi a casa
0: proprio
1: con una bella, che ne so,
0: non
1: una bella Porsche.
0: Non potrei mai fare una cosa del genere. Anzi,
1: non avresti il coraggio?
0: Di fare una cosa senza... No, no, quando si tratta dei soldi assolutamente no.
1: Beh, insomma, una cosa bella e genuina.
0: Ho detto scusa, ma non mi è bastato. Qualche mese fa ho chiesto scusa a una persona che avevo ferito. Questo è un messaggio, Pensavo che una alla volta... Pensavo che una volta dette quelle due parole mi sarei sentita meglio. In realtà ho capito che chiedere perdono non significa automaticamente essere perdonati, perché sai che ci sono quelli che prestano rancore.
1: Se tu chiedi perdono non è che...
0: Però almeno ho fatto la mia parte e oggi sono più serena.
1: Beh,
0: questa è una donna che scrive, però non ti sei firmata. Firmati per cortesia, grazie.
1: Il profilo non è male, Quindi se vuoi mandarmi anche il messaggio.
0: Ma non vedi che è la fotomodella?
1: Che fotomodella?
0: Non può essere lei che ti scrive. Dai.
1: Chi lo sa?
0: Tu sei montato la testa.
1: Io solo ho detto che
0: andiamo
1: è carina l'immagine che ha nel profilo. Non ho mica detto niente.
0: È un tarocco, non
1: ma
0: è vero.
1: Ma che ne sai, tu sei un tarocco. Dai, spiegami perché. Tu che cos'hai? Hai la foto scattata
0: a una festa.
1: Dove
0: eravamo io, te e Alex.
1: Appunto, uno dice: un'amica Tiziana. Cosa sai tu?
0: No, perché il personaggio pubblico con un messaggio che arriva a Radio Sorriso mi pare impossibile.
1: Va bene,
0: comunque,
1: ti perdono.
0: I propositi sono buoni. Andiamo con Fabio Corazza, Schiavo d'amore, mentre aspettiamo anche le vostre richieste musicali.
1: Certo, al 345 48 45 663.

0: anche ascoltando, ridiamoci su. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto! Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi, su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio! Sotto costo è off.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

0: Il faraone con Francesca Mazzucato.
1: Che salutiamo, ciao Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Un appuntamento invernale dal 27 al 29 novembre ballando in Slovenia, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, perché insomma è già novembre, quindi siamo già a inverno inoltrato. Tra le atmosfere storiche andremo a vedere Nova Gorica, le luci dei mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled e una cosa bella è che l'autobus, la corriera, si fermerà su tutti i caselli autostradali partendo da Verona, Treviso, Castelfranco, Vicenza, Mestre, Noventa, Conegliano, Porto Gruaro, Udine, Palmanova, Trieste, insomma andando verso il confine della Slovenia. Ci si fermerà a pernottare all'hotel resort Perla 4 stelle con sistemazione in camera doppia.
0: Sì.
1: La visita è guidata a Lubiana al lago di Bled, tutto compreso nel pacchetto, trattamento in mezza pensione, quindi prima colazione e cena. Ma oltre a questo, che cosa vi riserva questa promozione?
0: Ci saranno due serate di musica e ballo con il nostro Alex, ospiti a sorpresa come Emanuela Recchia e la tappa al Casino Oca con accompagnatore, agenzia, polizza sanitaria. Però allora c'è un prezzo che è fissato.
1: C'è un però.
0: Almeno per il momento fino al 30 di settembre, fino a questo mese,
1: esatto.
0: A 459 euro. Dal 30 di settembre non si sa. Per cui se ci avete pensato, se vi piacerebbe, se l'avevate già deciso lo scorso anno, dice no, il prossimo anno voglio prendermi per tempo e andare anche io in
1: Slovenia,
0: nel cuore della Slovenia natalizia, quindi con le atmosfere che comporta il Natale, dovete prenotarvi. Prenotate già fin da ora per questo pezzo, fermarlo per persone in camera doppia 459 euro. Tutte le informazioni le trovate nel nostro ufficio, ore ovviamente d'ufficio 9:13, 14, 18, 0423 7367. Ripeto il numero di telefono per le vostre informazioni: 0423 7367. L'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze è l'organizzatrice, quindi affrettatevi per ballare in Slovenia con noi dal 27 al 29 novembre. Sono tre giorni.
1: Bene, basta, notti, basta, hai rotto, basta, hanno capito, no? Basta, facciamo sentire musica qui. Fai partire, dai.
0: Me ne vado?
1: No, ci mancherebbe, tra mezz'oretta. Anzi,
0: allora, cioè, ciao ragazzi, vorrei dedicarmi L'amore resta.
1: Oh,
0: e L'amore
1: bella.
0: Resta è di Pietro Galassi e Omar Codazzi. Tutta per Virginia.
1: Ciao Virginia.

0: E con Paolo Bertoli, la voce di Tommaso, abbiamo ascoltato È primavera.
1: Beh, insomma, è un po' è quasi autunno più che primavera. Però
0: chissà tanto che dalle previsioni, almeno qui in provincia di Treviso, domani
1: domani dopo la mezzanotte, speriamo bene. Io sto veramente facendo gli scongiuri.
0: Però sai che adesso che ci penso anch'io, domani sera una
1: quindi,
0: cosa in veranda.
1: Meglio che arrivi domani sera dalle 24 in poi, che così almeno siamo a posto tutti, siamo tutti felici e contenti. Ma proprio mercoledì deve piovere.
0: Ma tu lo sai che al tempo non si comanda.
1: Ho capito io, al tempo non si comanda, però voglio dire, ha sempre fatto bello? No, organizzo una cosa con i colleghi, quando è che piove? Mercoledì. Porca miseria.
0: Leggiamo il messaggio
1: tutta
0: di
1: tutta colpa di Luca.
0: Di Romano, guarda, scusa mamma.
2: A Romano!
1: Allora, vorrei approfittare della radio, è questo, no? Sì, vorrei approfittare della radio per dire una cosa a mia mamma. Scusa. Quando ero ragazzino pensavo che non capisse niente di me. Oggi invece mi rendo conto che aveva ragione su tantissime cose.
0: Aia.
1: La mamma dice, no? Peccato. Aspetta.
0: Così fatto
1: ho
0: adesso?
1: Sbagliato.
0: Si è passato quello
1: Porca
0: dopo.
1: Miseria.
0: Peccato.
1: Peccato.
0: E il 3.
1: Eccolo qua. Peccato che glielo abbia detto troppo poco. Quindi, mamma. Se mi stai ascoltando, scusa per tutte le volte che ti ho fatto preoccupare, che tesoro.
0: Anche questo è vero, è vero.
1: Mamma, papà no, cioè papà non c'entra, voglio dire. Perché la mamma? Romano, perché solo la mamma? Voglio dire, se hai fatto delle marachelle, le avrei fatte anche con il papà, no? Cioè, dovrebbe essere.
0: No,
1: entrambe.
0: Ma sei la mamma a volte.
1: La mamma sembra la mamma, il papà potrebbe essere anche il postino, un idraulico, altre cose, insomma, voglio dire. No, beh, è così, cioè, è un dato di fatto.
0: Vabbè, no? Qualsiasi cosa sia accaduta, ricordate che oggi è la giornata del perdono e potete farvi perdonare se avete.
1: Oh, quindi fate degli acquisti imprevisti e stasera tornate a casa e sicuramente verrete perdonati.
0: Ops.
1: Ne approfitto per prendere l'ultima novità di biciclette. Io me la gli dico: guarda, Lucia, oggi ho firmato il contratto per la bicicletta XY. Vediamo se mi perdona.
0: Mio. Va bene. Allora, dopo di noi chi c'è? Accertati.
1: Claudio.
0: C'è Claudio?
1: Sì,
0: bene,
1: sì.
0: Allora noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento domani dalle 12 alle 13 per quel che mi concerne, insieme al mio collega.
1: Esattamente, anche per quel che mi concerne.
0: No, ma dopo tu dalle 13 alle 14.
1: Ah, sì,
0: dai, qui da solo.
1: Ok, vabbè, volevo vedere se eri attenta o se stavi dicendo una bugia, ma domani mi facevi la sorpresa, invece no.
0: No, domani uscirò alle 13, per cui ti lascerò solo soletto in compagnia dei nostri ascoltatori.
1: Anch'io.
0: A tenergli compagnia fino alle ore 14. Poi domani è mercoledì, quindi dopo giovedì ritorno.
1: Insomma, dai, siamo già a metà settimana, giro di boa della settimana. Dai, speriamo vada bene il mio pranzo, la mia cena e anche il tuo compleanno.
0: Oh, e allora con Mauro Levrini, poeta, vi lasciamo. E subito dopo il nostro direttore Alex che cosa ci presenta?
3: Ossessione profumo.
0: Oh. Detto questo, a tutti voi buon proseguimento di giornata.
1: Ciao!

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Sotto costo EO.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7366.

0: 7 in orario ufficio.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 14:00.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
6: A Nogaro Le Rock, Verona, il 13 settembre il Festival della Sostenibilità. La vice sindaco Elisa Martini, buongiorno.
7: Salve, buongiorno a tutti. È un festival che prende spunto da quello che insomma è la valorizzazione e la sensibilità come tematica sull'ambiente, ma non solo, è anche un discorso di mettere l'accento sul nostro stile di vita. Quindi si parte sostanzialmente dal valorizzare quello che è una modalità slow, una modalità diremo tranquilla di valorizzazione del benessere e quindi mettere l'accento su il locale, quello che noi possiamo dal territorio avere senza dover sempre usufruire di grandi cose. Quindi c'è una valorizzazione del territorio, una valorizzazione dei talenti, delle skills della comunità stessa, in modo da poter creare quel senso di comunità che ci fa star bene all'interno di un territorio.
6: Dunque ambiente, territorio, comunità, gli eventi a Nogaro Le Rocca a Verona per il Festival della Sostenibilità. Grazie alla vice sindaco Elisa Martini, buon lavoro.
7: Grazie a voi e grazie ai suoi ascoltatori.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
9: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Sorriso.
0: È il momento di Oltre il Liscio.

Bentrovati, bentrovati tutti, cari ragazzi, cari sorrisini. Si riparte per un nuovo viaggio musicale. Buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero. In questo martedì 8 settembre, buon pomeriggio a tutti, buona musica e naturalmente che il sorriso ci accompagni sempre, comunque e dovunque. E naturalmente, così dicasi, vi accompagni anche ovunque siate, ovunque vi troviate, il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, buon viaggio musicale insieme con Oltre Liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Partiamo subito, dai, fuoco alle polveri, arriva Roberto Polisano con La Terza Età. Buon pomeriggio.

Buon pomeriggio, buona musica, buona compagnia a tutti voi cari sorrisini da Claudio Prospero, oltre il liscio, il consueto viaggio musicale quotidiano a Radio Sorriso, nel quale poi tra poco ovviamente sarete anche voi protagonisti. La baciata con Dania, la Danimos Band.

con Giorgia e l'orchestra di Gianmarco Bagutti, Mi voglio innamorare. Bene, bene, bene, anzi direi di più. Orbene, orbene, orbene. Dice quel vecchio detto, quel vecchio adagio: se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna. Qui diciamo che va al mare. Allora, un adagio un po' insolito, visto che parliamo di fedeli cattolici e di mare cristallino, ma che calza perfettamente alla filosofia di Don Carmelo Galeone, parroco della chiesa di San Pietro e di Gesù Redentore a Borgio Verezzi, siamo in provincia di Savona. Il sacerdote, a fronte del fisiologico calo di partecipanti alla messa domenicale, ha deciso di non sospendere le celebrazioni o chiudere la propria chiesa, ma anzi di spostarla proprio per abbracciare i fedeli nei luoghi della quotidianità e dello svago. E così, cos'è successo? Che per quattro domeniche consecutive la messa del mattino è stata celebrata in riva al mare, tra ombrelloni e sdraio, ma soprattutto in mezzo a una fede che non conosce confini fisici. L'iniziativa ha riscosso un successo importante, attirando a ogni occasione centinaia di persone tra residenti, turisti e villeggianti che si sono radunati fin dalle prime luci dell'alba per partecipare alle funzioni a due passi dall'acqua. Non è che la gente non cerca più Dio, ha detto il parroco, forse siamo noi che continuiamo ad aspettarlo nei posti dove non viene più. E così ha raccontato questa curiosa idea. Insomma, se la montagna non va a Maometto, si va in riva al mare.

Le Mondine, la storica domenica andando alla messa, accompagnata sempre dai suoi amatori. Allora, pronti per una mazurka, una bella giravolta, e poi il nostro viaggio musicale naturalmente proseguirà anche con le vostre scelte, con le vostre canzoni. 0423 73 66 80 e 81, e della linea diretta con lo studio, per l'utilizzo invece della messaggistica SMS, WhatsApp 345 48 45 663. Pronti ragazzi, la mazzurra.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
14: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
13: Finalmente!
15: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
16: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
17: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
19: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 1791. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.

Amo solo essere felici, siamo sempre noi, siamo solo noi ovviamente, quelli con il sorriso. E il viaggio musicale di Oltre il Liscio, Radio Sorriso prosegue, buona continuazione a tutti voi e buona continuazione di viaggio musicale da Claudio Prospero. Faremo tappa nei vostri luoghi di ascolto con le vostre selezioni musicali allo 0423 73 66 80 e 81. WhatsApp al 345 48 45 663. Oh, allora, facciamo subito tappa in quel di Padova, a Legnaro, con un caro salutone ai miei genitori Valentina e Nicola e soprattutto un benvenuto alla vita al piccolo Mattia. Un saluto anche ai nonni Antonella e Roberto di Legnaro da parte degli zii Davide e Federico di Chioggia Sottomarina. Un caro salutone allora per i miei genitori Valentina e Nicola e soprattutto un benvenuto alla vita al piccolo Mattia. E a proposito di vita, balla la vita, eccola qua e facciamola ballare nel miglior modo possibile. Un bacione a Mattia, protagonista Davide e i ragazzi del sole. Poi a seguire andremo in quella di Casale sul Sile. Faremo tappa in quel di Casale sul Sile salutando Renzo con Yolanda.

Yolanda, Yolanda Moro come un gabbiano. Andiamo in quel di Bosco Chiesa Nuova, vado a salutare Luca, appunto da Bosco Chiesa Nuova facciamo tappa lì. Ciao Luca, buon pomeriggio, mi richiedi Bugiardo Amore insieme con i Girasoli, eccoli subito in arrivo. Poi da Bosco Chiesa Nuova la tappa successiva sarà a Treviso, andando a salutare Chiara con Giuseppe Bolla, Tasi e Tira.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 15:00. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Dal 1957 è l'azienda che dalle proprie cave situate in Sicilia estrae marmi colorati a cui seguono lavorazioni in base alle richieste della clientela. È Marmi Colorati Coppola, il titolare Salvatore Coppola.
3: La nostra azienda, la Marmi Colorati, nasce da qualche anno, nel 2021. Antecedentemente c'è l'azienda di famiglia che aveva le cave, che attualmente le cave di marmo. Negli anni ci sono accorti che per esigenze commerciali, quindi per andare presso il mercato con le nuove richieste che richiede anche, diciamo, altri materiali, non solamente per i nostri prodotti, è nata l'esigenza di creare questa Marmi Colorati Coppola, che sta partecipando al fiere e quindi si sta proponendo sui mercati anche internazionali.
2: Quali sono le proposte commerciali attuali?
3: Allora, abbiamo due cave di marmo, da una tiriamo fuori il ritornato di Sicilia, che è un marmo abbastanza commerciale, dall'altra invece tiriamo fuori alcuni marmi colorati, uno dei quali è abbastanza famoso perché è stato utilizzato fin dal 1600 per abbellire i monumenti e palazzi più importanti in Italia soprattutto. Si tratta del Biastro di Sicilia, che è stato utilizzato anche da Bernini per sculture, per abbellire, insomma, dal Vaticano a tantissime chiese e palazzi.
2: Grazie per l'attenzione. L'intervista integrale alla pagina podcast del sito classe1.it.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Sorriso!
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Stefania e Valentina con l'orchestra Sorriso di

la voce di Roberta. Buona continuazione, buon viaggio, ragazzi. Un tango, e che tango, con la Pisa di Walter Gianarelli, un tango.

si prosegue con le vostre scelte musicali 0423 73 66 80 e 81, WhatsApp 345 48 45 663. Tappa a Padova per andare a salutare Fausto insieme con Francesco e Monica, i Rodigini, la Chisomba, noi nel silenzio. Rimaniamo nel padovano, andiamo a Bertipagli e vado a salutare anche Daniele. A seguire protagonista Manuela Recchia, ti sento!

torniamo a Verona, torniamo a Bosco Chiesa Nuova e vado a salutare Manuel. Mi richiedi il valzer arcobaleno, eccolo in arrivo nella grande tradizione dell'orchestra Borghesi. A seguire da Bosco Chiesa Nuova, Dosson, Casiera, Treviso, andando a salutare Alessio insieme con Rossella Ferrari Casanova, il tuo silenzio.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sotto costo EO.
11: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli €2,99. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
13: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
14: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
13: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Sorriso.
17: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

con Al Rangone a tempo di ciaccia con Tintarella di Luna. Facciamo tappa adesso in quella di Abano Terme. Vado a salutare Cristina insieme con il nipote Riccardo. Un caro salutone a voi. Mi richiedete Marina. Eccola in arrivo, Marina, accompagnata dagli amici del gruppo folk El Campin. E arriva la samba.

Pizzica, Daniela Curti e voilà l'orchestra di Andrea Bonifazi. Bene, cari ragazzi, cari sorrisini, rallentiamo un pochettino, dai, omaggiamo i nomadi insieme con Gabriele e i Philadelphia.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
4: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso

0: Speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
2: Care amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Sono le 18 e 2 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da...
6: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
7: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
8: Ali migliora la vita.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buonasera da Umberto Cascone. Putin e Trump al telefono per un'ora. Indicate azioni concrete per chiudere la guerra, dicono dal Cremlino. Zelensky poco prima aveva parlato di possibili colloqui con russi e americani entro fine mese. Dopo la vittoria a valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt parla Angela Merkel. Il mio cuore è spezzato, dice. Sdegno di Meloni per la scarcerazione dell'uomo che alcuni giorni fa ha aggredito e ferito due poliziotti a Roma. Decisioni dei giudici vanificano il lavoro di chi garantisce la sicurezza, scrive la Premier sui social. Poi rincara la dose, inaccettabile tornare liberi dopo poche ore. Calcio, questa sera riparte la cavalcata delle italiane in Europa. Alle 21 l'Inter esordisce in Champions League in casa del Real Madrid. Nerazzurri orfani di Di Marco, bloccato da un infortunio. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Sorriso!
18: È il momento di cocktail di sera.
19: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Baracca per averci offerto il brano del mese con Gianni Drudi, L'ultimo clown, questo suo ultimo grande successo, veramente una gran bella canzone, a dire il vero. Buonasera amici di Radio Sorriso, dal vostro Patrick, in questo martedì 8 settembre, sono le 18:10, sarete in mia compagnia per altre due ore, fino alle ore 20, per accontentare appunto le vostre belle dediche e richieste. Io vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore, sono il 345 48 45 663 per quanto riguarda i messaggini tramite WhatsApp, anche i vostri vocali con la vostra bella dedica richiesta, oppure telefonatemi allo 0423 736 680 o 736 681, e mi raccomando, così facciamo anche due chiacchiere insieme se ne avete voglia. Raccontatemi cosa state facendo in questo martedì sera, in questo martedì 8 settembre. Diciamo che fuori fa ancora tanto tanto caldo, però insomma è sempre piacere, perché insomma anche le giornate sono belle, sono un po' più lunghe, insomma vabbè, è ancora estate, si può ancora permettersi di andare a fare un giro al mare o in montagna. Io vi ringrazio per essere all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vi porto sulla strada con Pietro Galassi, uno dei suoi ultimi grandi successi. Lo ascoltiamo, lo balliamo e aspetto le vostre dediche richieste e anche le vostre telefonate. Il vostro Patrick fino alle ore 20 su Radio Sorriso.

Ritorniamo in diretta, scusate ma sono al telefono con un'amica di San Daniele del Friuli. Intanto io riprendo un attimo la linea per salutare l'amica Nadia di Treviso che mi ha telefonato. Ciao Nadia, io ti mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio, grazie per aver richiesto la tua canzone preferita, che è quella che abbiamo ascoltato con Omar Codazzi, una bella begin dal titolo 20 anni. Un saluto lo vado a fare all'amica Enrica di Treviso che dice: ciao Patrick, un salutino perché la richiesta l'ho fatta ieri, che arrivi presto venerdì così poi non ci penso più all'intervento che devo fare. Enrica di Treviso. Cara Enrica, io ti auguro veramente che vada tutto per il meglio, ti auguro di riprenderti soprattutto subitissimo e mi raccomando, io ti aspetto sempre qui con i tuoi bei messaggini, eh. Ti mando un abbraccio forte e un in bocca al lupo per il tuo intervento. E adesso ragazzi andiamo sempre in musica, vi faccio ascoltare una bella canzone con Graziano dal titolo Tu, un vecchio successo del grande Umberto Tozzi. L'ascoltiamo molto volentieri su Radio Sorriso. Pronti che si parte ragazzi, alziamo il volume, eccola qua, vai!

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Sottocosto AEO.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Sorriso.
11: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
12: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese con la grinta di Elena Cammarone su Radio Sorriso, questo sei tutto. E adesso ragazzi andiamo ad ascoltare un messaggino vocale che ci è arrivato tramite WhatsApp, l'ascoltiamo subito, eccolo qua, questo è un messaggino dell'amico Andrea di Zerobranco.
2: Ciao carissimo Patrick.
1: Ciao.
2: Vorrei dedicare la canzone l'anniversario di Zanidego alle coppie Odino e Graziella per i loro 64 anni di matrimonio.
1: Ok.
2: A Eni e Dorotea che fanno 53.
1: Vela.
2: E a Vassiluta e a Ilie per i loro 24 anni di matrimonio. A queste coppie tantissimi cari auguri di buon matrimonio a tutti voi. Buon anniversario. Un bacione e a presto.
1: E allora carissimo Andrea, andiamo ad accontentare la tua richiesta per queste belle coppie che fanno l'anniversario. Tanti auguri anche da parte di tutta Radio Sorriso, l'anniversario con Gianni Dego come richiesto da Andrea.

All'uomo accade sempre, nei momenti più belli o più drammatici della sua esistenza, perfino in punto di morte, di gridare la parola mamma. D'altra parte l'acqua, anche dal monte più alto, inesorabilmente ritorna al mare. E tu? Allorché avvertirai un vuoto nella tua vita, chissà se riuscirai a resistere alla tentazione di voltarti indietro.

E questo è un grande classico di Raul Casadei, appunto La famiglia l'ho scelta dopo la canzone che abbiamo ascoltato di Gianni Dego, L'anniversario, per tutte le coppie che ha elencato Andrea di Zero Branco, appunto per dare un senso ancora di più a questi bei anniversari che abbiamo sentito nominare da Andrea. Tanti tanti cari auguri ancora anche da parte mia, di tutti gli amici di Radio Sorriso che sono all'ascolto, a queste belle coppie che festeggiano tanti anni insieme. E adesso andiamo a salutare l'amica Luciana di Porte Grandi. Ciao Luciana, ti mando un abbraccio grande. E allora, tu mi hai richiesto una bella canzone dal titolo Cuore di Pietra e ho scelto Michele Rodella per te. E poi accontenteremo l'amico Cristian di Padova con Una nuova luce, Igor Chimetto. Però intanto vado a salutare anche l'amica Flora di Brescia, a cui auguro una buona serata. E Flora, mi raccomando, anche se qualche volta un po' di arrabbiatura ci sta, butta dietro le spalle e ascolta Radio Sorriso, che ti portiamo l'allegria. Un bacio Flora e agli amici di Brescia. Pronti? Cuore di Pietra, eccola qua per voi. Arriva alle 18.45 in questo martedì 8 settembre con Patrick fino alle 20 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E con una nuova luce, Igor Chimetto, abbiamo accontentato anche l'amico Cristian di Padova. Ciao Cristian, ti auguro un buon rientro da lavoro e una buona continuazione di settimana. Grazie per aver richiesto la tua canzone preferita qui a Radio Sorriso, come ha fatto l'amica Monica di Lendinara, che adesso andiamo a salutare, che dice: ciao Patrick, sono Monica di Lendinara in provincia di Rovigo. Per cortesia potrei ascoltare la canzone Ballavi Scalza? Grazie mille, buona serata a tutti i sorrisini. E allora, carissima Monica, io per te ho scelto questa Ballavi Scalza interpretata dall'amico Marco Z. Allora l'ascoltiamo molto volentieri su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick. Aspetto i vostri messaggini e le vostre telefonate. Mi raccomando, 0423 73 66 80, linea diretta insieme a me, vi rispondo io. Marco Z, Ballavi Scalza.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere...

0: i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo All you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica. 24 ore su 24. www.it.si.
2: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Sorriso!
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: Sono le 21 e 5 minuti.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
3: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
2: Difficoltà?
3: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
2: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sottocosto AEO.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
12: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22:04.

0: Tutto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermercati e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Sorriso!
6: Cari amiche!
7: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
10: il tè per le signore,
9: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
9: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre.
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.

cover the deep.

0: le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Sottocosto e off.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
2: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
1: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
2: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
8: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchinepulizia.it.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 59 minuti. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso.

0: Corsa positiva a Mosca e volendo continuare il dialogo, lo ha detto il ministro degli affari esteri russo Lavrov. La corsa generalizzata degli affitti per gli studenti universitari presenta segnali di cedimento. Il mercato appare complessivamente stabile rispetto allo scorso anno, ma con differenze marcate tra città, atenei e tipologie di immobili. Stando all'analisi del centro studi Solo Affitti, una stanza singola parte dai 150 euro mensili di Potenza e arriva ai 700 euro di Milano. Settima giornata dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia. Presentati Bunker di Florian Zeller con Penelope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger e Company di Casey Affleck, interpretato da Nick Nolte, Adelaide Clemens, Ben Mendelsohn. Luca Guadagnino ha ricevuto il premio Cartier Glory to the Filmmaker. È tutto.
1: Sotto costo e off.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

Se l'amore è cieco, tanto meglio si accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio. È 1:59.
2: Ben ritrovati, c'è un nuovo aggiornamento in sintesi delle principali notizie delle ultime ore. Ieri Putin ha sentito al telefono Donald Trump. Non abbiamo piani aggressivi verso l'Europa, ha detto il presidente russo. Dopo il trionfo dell'AfD nella regione tedesca della Sassonia-Anhalt, Merz ha detto: siamo scossi ma non ci alleiamo. Poche ore fa è arrivato anche il commento dell'ex cancelliera Angela Merkel. Ha detto: ho il cuore spezzato.
0: Lo sport.
2: Il Gran Premio di Monza 2026 a bocce ferme è stata un'edizione straordinaria che ancora una volta ha confermato la forza di attrazione di uno degli eventi sportivi mondiali più rilevanti e che ha fatto conoscere un po' di più la Lombardia al mondo. L'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso:
3: ci riconoscono in tutto il mondo per il Gran Premio e quindi è anche sicuramente fa parte della nostra patrimonio culturale, della nostra storia, della storia del design, della tecnologia, dell'innovazione, del saper fare italiano. Diamo anche un grande valore e merito ai nostri artigiani, alle nostre tradizioni, alla nostra appunto cultura e alla nostra identità. Quindi complimenti davvero a questo grande evento che ci rende grandi in tutto il mondo.
2: Grazie per essere stati ancora una volta con noi, ci risentiremo alle 3, buonanotte.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!